0: long time. Oh, Tantive! Baro sa rati muti fo tar mucharu ena rati angobani muti fo munati le munyaka le jeri aswana indre fana yo. It's just a funny thing. Riketi le mabotaki na lili ribishi tui gafa. Smagale.
1: Mr. Fantastic.
0: Ribishi rubuja ki chepeni chen li chinki filifi.
1: Religi chensi JBG kapantula. Li... yeah, check to check. It's been a long time.
0: It's been a long time.
1: Yeah.
0: Tshwela FM kwa nari ke tlile wena le ribishi gopola kirile mogalo wa rena ka kaparna ke ditao di arora mo lefshane le swana la ka thembisa. Okay, ke na le yena le ribishi le legolo ha ke na le ribishi fela ke na gape le ra golo o gona ba le nya go bona ra golo se kwa kwa la tla ba le gona tla ba rena le yena ka kwa gola zulu ke ra golo di medisa ba theletse
2: ya ya ire go murishe Depo, lidi habi kamu kelimah lebih. Kali cepinya orang kita lagi wana anak aku zulegi. Kipina ki tukunya ki dabu selilina.
0: Rakulo otot lidi mcaga zulegi.
2: Kita lagi sering caca kadein jadi Rex. Kita Ricky di cocok lah caki. Hari malu memulih depo.
0: Awanna. Eh, kita macam ni tu. Rakulo, awat ramu dim. Watu makir kir. Kiri ke a lebelela e batho ba modimo ra golo kire mohlomongwe wa bapala re o tla ba ene le dimpia tsae e bana a ke tsebo gore na go tlile bjang ba le kwa gating ba di dumeletse gore di tsene ka gore e kere ke bona dilo tse dingwe kwa bana gape ra golo mona o ka se tlele dilo tse studiong
2: keao kepisa modepoi dimpia tsela jaaka ke dimefeletse le tsona bata di dumelela o di a re di tsene di te di lebelele di dule kwa kgoneneng di nyake ba uria mašaele ba le ba ore ba tuile ka dihalamyaka madinga di tla ba bontšha di tla ba kakgauta.
0: Okay, no, Rahulu.
3: And just say Rahulu, man.
0: Hey, wana Rahulu, wana. Rahulu, rina gape, liana, smakaleng, wamona Rahulu, man.
2: Kiki mulibele, jimudifoge, ribanna. Kiana Rahulu, su kwa kwala, la uwaru kushambu, sibe, kibideki.
0: Yeah, nice. Wamu, musika, mustudio, gerokale, Rahulu, rina li rivishi, smakaleng. Smakaleng, arfele, je, chisampa, mayaga, wum, chepedi, jeri, tangye, fing, li, fing.
1: Mr. Fantastic. Dikitshepe di jeli latelang ke pet shange are anytime baby le star point are take me to the disco.
0: Okay, take me to Zoo Lake. My way. I go another petal like Charlie Sweet.

0: Ah, kanitsi kanitsi kanitsi are ba tshepile nna malibu are ka gae ba ba tshepile ga nka latla saetse go bona ro bona re makile bya ka hore ka ba tshepile nna ha ke re fetse go fa yona e mna tsena tsa tsa ke iphine ga le ntokotse o ntse ra ke sha kwana kwela ya go stage your mind u tinzone ke khale mona
1: bona go go re betela link re go rena kwa go stage your mind u tinzone
0: ke le ba tshele tshe ba go ra ba ka ba go ra ba stage your mind Yeah. San City di ticket di shetse di tswile le skano e kwae kwala kwa tsala re gane di ticket ya di gona di ticket di hona kwa ticket pro rapetsa mola gore tsena ka mo le shakeng la dipapadi tebzen ba re net bank cup game ye lo re ya raloka kwa Peter Muka
1: ya bya lo e kena go ile re motheletse o santse o re bo tsheka di tiragalo tse lo re di tsheka rolo motseng wa geno go ba o mongwa ba ile re o tla ba lebile ka mo go la new Peter Muka ba stadium ile re lebeletse net bank cup ile re tlo ba tsheka rolo TX Galaxy ga mo go le Durban City kite lo re di tlo ba di papala ka fale 086000245208600245 re bo tsheka di papa padi motsengwa geno le shakela di papa di wa mathomo show thobela thobela
2: hello
1: ah re le kae
2: hetlene le le lo mahlo le bolela le phiri mme kwa ka motlolo
1: wala wala phiri
2: o re ntela
1: awa re nang ke ba kwile
2: ke mona tetse na ga bona se se mari le tetse kwa pa ye kholo e le gore modimo ra o re ga o getse ke tlika mo le Mpopo province e le go net bank cup e le go TX Galaxy le ntle Durban City ga ke re go lena ke re go kona motho dinawa ga se go jate go mo khutsisa go potla ka letheka tata
1: tata
0: mosiele tshe o moye ka mo ha wa modi re relationa le mang a le kae
3: le Vincent se kwa le mo mkopa
0: ka metse tsinyane ma sumitha re go re botsenyana gore wena o ya kae tshe shire le khono le di reng tsa dipapadi ga gae
3: awa ntse ke tlhile ke tshebela FM eng ha ke tsa Durban City le T-Galaxy final ya Nedbank.
0: Eh, o tla bo tshele di tshe kodi ba tshipa le Andres Vula kwa Nedbank.
3: Eh, ka hore tshebela FM ma se nyu motlhaga.
0: Ga se nyu motlhaga.
1: Ka mo ha wa mo di mo re ho le bo ga mafela show tshebela tshebela.
4: Tshebela le kai.
1: Tshebela
4: hello.
0: Hello.
1: Hi.
4: Le bona la le Miss Brown.
1: Yes, Miss Brown.
4: Ya nna bona ne go ne se ka khutsa di papadi ni go ne o tsiba re ya kae? Re ya ka kwa Zuleke, ra ra ra lo ka ka kwa Zuleke le batheletse ba thobela FM ba Mr. Maridisha Mr. Fantastic. Ke re tla re le ka mo Zuleke.
1: Ah, ipsi denga fao, ipsi denga mo Zuleke a kere.
4: Bona re tla re di a. Mari ke ke mapula senyane.
1: Ke a go leboga mapula le ipsi denga fao a kere.
4: Re tla ipsi na gudu.
1: Re nya ga bona re swantsho.

La bala emele tsa lenane o le logologologologolo ka mothobela FM. E ke le logologolo ke no tshupa gore lenane o le manane o nka moka a etileng a e wa tsoga le a sa ka la wa la.

ke tlo go sa di miste go le dile ga le bua magagetso go jela le kwile go ya o tshepeile morena e be mathomo le go molana le la mogolo kwa nakere tshele tsa yengwe shee.

Ke fitse ke thumile ka yona ke le ya ho ntsha sechilo bona go wika se bo se magage di kwa sa tse tsharo tsa mathomo di le dikwelego a sa ka la no di kwa botseng ke tlo le tsupulela tsona ke tlo le tsupulela tsona kha ntshinyana lenyalo o le go ba re ra kha di a ngwana ra kha di a itao la ngwana ye yo pala ke monuko mphako a ra kha di a ngwana go tsaka blowback menese palore a di ala a ra kha di a ngwana re wa a sa re shota wa a mo

di morin mangope wo le se masemola ke moro wa boraro o mena le mkhumaga di matiko m masemola ba riela ba lenyalo le leta ba ga tla masume tharo kgwedi ya mega kua kolokotela ga mampane la fetela kua ga bo monna ka kua magwabe magwabe le tshwaneng kona ga masemola mafelo ana ba boletseng ka moka ona ke a tseba ba nna wena o di tsebela kae taba tse ate nna ke ile ka sepela wile se rutile gore re sepele ba go roma mo o sa o tsebeng o tla ba fita ba bangwe ba sa tsepe gore lenaneo le ka gašwa brana le gašitse e re ke te ke a tsoma ga gešo o tlo tsena pat Mr. Weekend special ai tlogela FM top 30

0: ke swa fela metso so ri bile o iri yela ya bolo sume pedi mutelege iri sume pedi tlo ba we kwa dita ba mphomorasi o ona o tlo ba o tlisetsa jona dula o tlhanyetse botlo kwa rena di fetule di tla kae go fa go shelo re imo maimong a bolo sume te be ke o feta be le mo maimong a bo masume pedi ke na le nete le sepa re o tlo ipsina ka yona go shemo lo jona o tlo iphina ka gona zos the keys prayer for the nation tshe dingwe tsa di kwashetse di kaone ka gona go shetse lore nete ne ba jo tswa ka mapiano le sudumedi ka mahare wa na ma wa ipsina fa le maimo a bolo sume te
1: maimo a bolo sume te go tshe masume tharo ja tshobele FM.